0: vai fino a Venda.
1: Cross Street, Nickel Lane. My beautiful subdivision.